musei tali dissi e il cor non batte, ora lo sento, grazie al velluto che il corpo.

siete ovada nella morte, le sue cuore sia una rete, le sue mani siano furi, ma la donna non può essere vascello del demonio, se il Signore ha scelto di incarnarsi nel suo ventre. Faccio il tuo peccato, con tutto lo veri, ma la verrò fatta.